0: Daddy.
1: Ma dove vivi, più bello Johnny? Sì! Porca americano! Bingo, americano, di colori!

Piace di orrore. Frusta annusare, leccare, si serva durante l'intervallo, rapporti sensuali, il salitino, a cosa pensi, il mal di testa, il mal di testa.

Bella Madonna, Gesù Cristo, piano, piano, cazzo piccolo, grande amore, sentimentale, undergarmento, il mal di testa.